0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Shadow è sulla storia della sua bisnonna in un servizio a cura di Magica Fossati. Poi per la serie Una vita, una storia a cura di Luisa Perugini ci occuperemo di quella di Giampiero Pallotta, che racconta che nel 1978 decise di lasciare l'Italia per venire in Australia. Musica poi a partire dalle 9 con il giradischi, la nostra ora tutta in musica, che ogni sabato e domenica vi tiene compagnia con tante belle canzoni da ascoltare e cantare insieme per iniziare il weekend. Bene, restate con noi. Prima però, linea al giornale radio.

0: Nella elezione suppletiva di Farrer in New South Wales, One Nation strappa il seggio ai liberali che lo detenevano dal 1949. In Gran Bretagna una ex ministra laburista chiede al partito di sostituire il primo ministro Starmer. Nuove scorte di carburante in rotta verso l'Australia. Nello sport, la Juventus batte di misura il Lecce e si mantiene in zona Champions. Agli internazionali d'Italia, debutto vincente di Sinner e l'uruguaiano Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia e si prende la maglia rosa. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di domenica 10 maggio 2026. Iniziamo dall'Australia. Il candidato di One Nation, David Farley, ha vinto l'elezione suppletiva del seggio di Farrer in New South Wales, strappandolo ai liberali che lo detenevano dal 1949. Farley ha battuto la candidata indipendente Michelle Milthorpe. Il partito laburista non ha presentato candidati. L'elezione si è resa necessaria dopo le dimissioni della ex leader liberale Susan Lee. Per One Nation è la prima vittoria elettorale in un seggio alla Camera dei Deputati. Parlando dopo la vittoria, Fale ha detto che il risultato segna una svolta per One Nation.
1: What are we doing tonight? We're like a mason with a chisel and a hammer and we're recarving the letters into the Australian democracy. One Nation has reached the end of its beginning. We're going through the ceiling from here.
0: E da un risultato elettorale passiamo ad un altro. In Gran Bretagna l'ex ministra laburista Catherine West ha criticato la leadership del primo ministro dopo la pesante sconfitta subita dal partito alle elezioni comunali. Queste rappresentano il peggior risultato per un partito di governo dal 1995, aumentando le pressioni interne per le dimissioni di Keir Starmer. West ha chiesto ai colleghi del partito laburista un piano per sostituire Starmer entro lunedì, minacciando di candidarsi alla guida del partito se non lo faranno. Trasferiamoci in Italia. In una intervista telefonica con il Corriere della Sera, il giorno successivo alla visita del segretario di Stato Marco Rubio a Roma, il presidente americano Donald Trump ha espresso il proprio disappunto nei confronti dell'Italia. Trump ha criticato la decisione italiana di non fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, affermando che l'Italia non è stata di aiuto agli Stati Uniti in momenti critici. Ha inoltre rivelato che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di spostare truppe dalle basi militari italiane.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: 0.3 billion litres worth of diesel are contracted to be delivered over the next 4 weeks. 783 million litres of petrol, 450 million litres of jet fuel and 940 million litres of oil.
2: Restiamo in Australia. In New South Wales i club di tiro a segno sono stati invitati a collaborare più attivamente nell'individuazione di comportamenti sospetti in linea con il piano di revisione del controllo delle armi da fuoco presentato dal governo. Queste iniziative seguono un finanziamento di 40 milioni di dollari destinato al miglioramento del registro delle armi, una misura introdotta dopo le critiche al sistema emerse in seguito all'attacco terroristico di Bondi dello scorso dicembre. Le riforme includono licenze con validità ridotta, verifiche più severe, limiti sul numero di armi che si possono detenere e un esame approfondito delle licenze attualmente attive. La ministra di polizia del New South Wales, Yasmin Cathley, sottolinea che i club siano in una posizione strategica per monitorare eventuali segnali di comportamento anomalo tra i membri.
3: That they then can have oversight of the people who are coming and going from their club. And it may be the case that they see a changed behaviour, erratic behaviour, hear a conversation that doesn't sound quite right, and they can then pass that on.
2: Andiamo ora a Mosca. Si è tenuta sulla Piazza Rossa la consueta parata annuale per commemorare la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nel 1945. Tuttavia, per la prima volta, l'evento si è svolto senza il passaggio di carri armati e pezzi di artiglieria pesante a causa del timore di possibili attacchi provenienti dall'Ucraina. Alla cerimonia hanno partecipato pochi leader stranieri, tra cui i rappresentanti di Bielorussia, Kazakistan, Malesia, Laos, Uzbekistan e Slovacchia. Mercato dei cambi, il dollaro australiano è in salita. Questa mattina vale 73 centesimi di quello americano e 61 di euro. Sport, anticipi della 36esima giornata di Serie A, tutte vittorie esterne. L'Udinese a Cagliari 2-0, l'Inter a Roma contro la Lazio 3-0 e la Juventus contro il Lecce 1-0. Classifica: l'Inter campione d'Italia si porta a 85 punti, mentre la Juventus a 68, uno in più del Milan e 4 della Roma, che giocheranno domani mattina rispettivamente contro l'Atalanta in casa, mentre i giallorossi faranno visita al Parma. In fondo alla classifica il Lecce resta al quart'ultimo posto con 4 punti di vantaggio sulla Cremonese, che ne ha 28 e che domani mattina ospiterà il Pisa, già retrocesso. Tennis internazionali d'Italia, risultati dei sedicesimi nel settore femminile. Nel singolare Jasmine Paolini è stata eliminata dalla belga Elise Martens in 3-7, 4-6, 7-6, 6-3. Nel singolare maschile al primo turno Yannick Sinner ha eliminato l'austriaco Sebastian Hofner in 2-7, 6-3, 6-4. Mattia Bellucci ha battuto l'argentino Thomas Martin Echeverri in 3-7, 5-7, 6-2, 6-3 e Flavio Cobolli ha superato il francese Terence Atman in 2-7, 7-6, 6-3. Giro d'Italia, seconda tappa, corsa in Bulgaria, da Burgas a Veliko Tarnovo. L'uruguaiano Guillermo Silva vince in volata la seconda tappa, bruciando sul traguardo il tedesco Florian Storck. Con la buono Silva e la nuova maglia rosa, è la prima volta che un uruguaiano vince una tappa al giro e indossa la maglia dei leader. Questa sera, terza tappa da non perdere, da Plovdiv a Sofia, in diretta su SBS On Demand, a partire dalle 19.55. E i League, partite di andata delle semifinali del campionato 2026, Auckland e Adelaide United hanno pareggiato 1-1, partita di ritorno il 15 maggio e si

0: NFC e Newcastle Jets hanno fatto la stessa cosa, 1-1, partita di ritorno il 16 maggio. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata di sole 25 gradi, Adelaide invece cielo nuvoloso 19. A Melbourne pioggia in mattinata, poi miglioramento delle condizioni, 17 gradi. Hobart, giornata di sole 18 gradi. Canberra, cielo prevalentemente sereno 21 gradi. Sydney e Brisbane, cielo invece parzialmente nuvoloso, 23 gradi a Sydney, 25 a Brisbane. A Cairns, cielo parzialmente nuvoloso, ma una giornata con venti molto forti che raggiungeranno anche raffiche di oltre 30 km all'ora, 26 gradi. E a Darwin, cielo prevalentemente sereno, punta massima 34 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.

0: ballare.
1: Bellissima questa canzone dedicata alla mamma. Ora un'altra pausa pubblicitaria, l'ultima, e poi il segmento dedicato alla vita degli italiani in Australia.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
1: E siamo giunti al momento dedicato alla storia degli italiani d'Australia. L'ospite di questa mattina è Giampiero Pallotta, un caro saluto Giampiero se stai ascoltando, che racconta nel 1978, in seguito al sequestro di Aldo Moro, approfittò di una offerta del governo del Victoria per fare domanda per emigrare in Australia. Questa è la prima parte della sua storia e lo ascoltiamo al microfono di Luisa Perugini.
7: Yeah.

0: Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
1: A raccontarci la sua storia di vita e le sue esperienze nel paese d'adozione è oggi Giampiero Pallotta, emigrato in Australia nel 1981. Buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno.
1: Giampiero, ci racconta il contesto in cui è cresciuto in Italia e cosa l'ha portato negli anni Ottanta a prendere la decisione di emigrare?
2: Dunque, ti racconto soltanto qualche aneddoto, perché sennò sarebbe troppo lungo, no? Sono nato nel 39 e quindi quando ho conseguito il diploma di ragioneria nel 59 ho fatto la domanda per venire in Australia e mi hanno risposto che loro non avevano bisogno di ragioneria.

0: ma di lavoratori, e quindi sono rimasto in Italia e a 14 anni, dopo scuola, andavo a lavorare su un calzaturificio per dare la colla dei mastici alle suore e poi, siccome il ragioniere si è ammalato, a 18 anni sono diventato vice ragioniere e poi dopo 2 anni si è aggravato il ragioniere, a 20 anni sono diventato ragioniere di questo calzaturificio e quindi io, sono andato spesso a Milano, a Mica, mi sembra cioè è una fiera importantissima delle calzature. Sono stato diverse volte a Düsseldorf in Germania, 2 volte a New York, sempre per le fiere delle calzature. E così ho continuato, beh, fino a quando poi, siccome a quei tempi le persone si lavorava, ma non ti pagavano i contributi, capito? Allora, nel 72, ho avuto l'opportunità di entrare in IBM e sono stato avevo la sede a Gallarate e quindi ho preso alloggio a Legnano, siamo stati 7 anni lì a Legnano e questa è stata la prima parte della mia vita.
1: Ma quanto è stata una scelta personale, quanto invece una necessità legata al periodo storico ed economico, anche perché nelle Marche ci sono le fabbriche di calzature.
0: Sì, però come ti ripeto, diciamo che le persone lavoravano senza provvidenza, capito? E allora ho avuto l'opportunità di entrare in IBM, se stava meglio, capito? Era una ditta che pagava i contributi, pagava tutto. E poi nel 78, quando è stato sequestrato Moro, ho capito che non era la terra per far crescere i miei figli. A quell'epoca avevo già 4 figli, e allora quando ero presente al MICAMI di Milano, è passato un rappresentante dello Stato del Vittorio dell'Australia e ha lasciato delle leaflet che incoraggiava le persone, insomma, le persone che erano dirigenti di emigrare in Australia. Così feci la domanda e dopo un paio d'anni mi diedero il permesso di emigrare con tutta la famiglia, che nel frattempo era arrivata a 5.
1: Giampiero, che immagine aveva dell'Australia prima di partire e quanto si è rivelata diversa dalla realtà?
0: Conoscevo già, cioè, avevo molti amici che erano venuti in Australia a lavorare e poi dopo diversi anni, dopo che ha fatto un po' il brutto, sono ritornati anche perché cominciavano a diventare anziani, sono ritornati, sono fatti caso, sono rimasti in Italia e mi raccontava insomma che era ok, era un po' arretrata nei confronti dell'Italia come stile di vita, eccetera, ma quello era normale. E quindi, però quando sono arrivato mi sono adattato subito. Capito? Non è stato un grande problema. Sì, c'era il problema un po' della lingua perché studiando ragioneria si studiava l'inglese e il francese, quindi capivo più l'inglese scritto che parlato. Ti racconto un fatto: appena sono arrivato qui in Australia, ero a una stazione di bus, no? Aspettavo il bus e c'era un signore alto che ha cominciato a parlarmi e a un certo punto io non ho capito una parola. Io ho mandato where you come from? Quello where you are come from? I am Australia, I born here. Si è arrabbiato perché non riuscivo a capire quello che dicevo. Allora quando andavo sugli uffici chiedevo please, could you write for me what you want to know from me? Allora loro mi scrivevano e io capivo. L'unico problema che ho avuto è quello lì. Dopo, ovviamente, con gli anni non parlo bene l'inglese, ma mi faccio capire.
1: Giampiero, prima di riprendere, alleggeriamo un po' l'atmosfera con la musica. Cosa sceglie?
0: Profeta non sarò di Dennis Russo.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Dietro per 5 mesi di vacanza, però ho pensato che a me è meglio stare in Australia. Ti racconto un aneddoto. Quando sono tornato lì per 5 mesi, c'aveva la patente di guida scaduta. Non sono riuscito a farmela rinnovare in 5 mesi. Quando sono ritornato in Australia, c'aveva la patente dell'Australia scaduta. Sono andato al modo regista. Sono entrato alle 9, alle 9.15 la patente era già rinnovata.
3: Bella differenza.
2: È molto più efficiente gli uffici qui in Australia dell'Italia. È cambiato un po', ma non molto.
3: In che modo l'esperienza migratoria ha cambiato il suo carattere e il suo modo di vivere il mondo?
2: Ma in generale non è che ho cambiato molto. Sono rimasto sempre quello che ero, no? Sì, ti influenza un po', soltanto qui in Italia, perlomeno nel periodo che io lavoravo là, si lavora sempre di corsa, sempre affannati, qui invece era più rilassato, era tutto take easy, eravamo abituati in un'altra maniera.
3: Ma dopo tanti anni da Australia si sente ancora italiano, australiano, sì, oppure entrambe le cose?
2: Sono un australiano d'Italia, io dico sempre, Australia e Italia origine. Sono un australiano di origine italiana. Sì, no, per me sono tutte e due delle buone mamme, tutte e due.
3: Ma che rapporto ha mantenuto con l'Italia nel tempo?
2: Io sono ritornato 18 volte in Italia per il lavoro, no? Spesso tornavo lì. Soltanto adesso in Italia mi è rimasto solo un fratello e c'ho qualche altro parente. Tutti gli amici sono tutti al cimitero.
3: Gianpiero, facciamo ora una breve pausa musicale. Cosa vogliamo ascoltare assieme?
2: Il cielo in una stanza cantata da Mina.

0: Gian Piero è tornato 18 volte in Italia per lavoro, ma che lavoro faceva?
1: Dunque, io qui, quando sono arrivato in Australia, il primo lavoro che abbiamo fatto, abbiamo lavorato sui fiori, a Goldstone, sì, a Nord Sydney, a sinistra. No? E allora lì, a un certo punto, ho letto sul giornale che c'era una corsa di biciclette, che qualcuno aveva organizzato, una corsa di biciclette tra la Brisbane e Sydney. E allora c'era uno sponsor che voleva sponsorizzare una squadra ciclistica italiana. E allora mi sono messo in contatto con questa persona qui e abbiamo portato dentro la squadra di biciclette, dove correvamo, perché i miei figli correvano in bicicletta in Italia. E abbiamo portato dentro il primo anno la squadra dove correva Marco e Sandro. L'anno successivo ho portato dentro i campioni olimpici che hanno vinto le Olimpiadi a Los Angeles. E allora con questo sponsor, che si chiama Donna Bene, che aveva un grande negozio di biciclette, Europa sai come si chiamava, siccome c'era il problema di importare le scarpe da ciclista, perché c'era la quota, chi non aveva la quota doveva pagare $40 ogni paio di scarpe che importava, più la dogana. Allora gli ho detto: adesso quando finisce la corsa andiamo in Italia, ti porto nelle fabbriche di scarpe di ciclisti importanti e prendiamo la licenza e costruiamo in Australia. E così abbiamo fatto, siamo stati lì, abbiamo preso la marca più importante di scarpe di ciclista, che si chiama Sidi. E abbiamo fatto l'accordo che lui ci dava i componenti, non ci dava le scarpe complete, i componenti. Allora abbiamo comprato una fabbrica a Merrickville e lì abbiamo cominciato a assemblare queste scarpe. Quindi si risparmiava $40, non si pagava né la dogana né i $40 di bonus lì. E sui componenti c'era un minimo di dogana. E quindi siamo andati avanti con questo sistema qui.
0: E Gian Piero, dunque lei ha 5 figli. Che cosa ha cercato di trasmettere della cultura italiana ai suoi figli?
1: A parte che anche tutti i miei figli ovviamente parlano tutti quanti italiano, ma anche noi, i miei nipoti parlano tutti italiano, perché sono stati estesamente due che la madre insegnava, quindi li lasciava a noi e hanno imparato a parlare italiano perfettamente. Soltanto che questo è pure un altro aneddoto: quando l'abbiamo portato in Italia, Romeo parla molto bene in italiano, che le persone non pensavano che lui era nato in Italia. Invece Isabella parlava italiano, ma la persona diceva: Isabella parla bene italiano, però c'ha l'accento un po' strano, perché parte aveva l'accento inglese.
0: Gian Piero, in che modo ha visto cambiare la società australiana nel corso dei decenni?
1: Sì, per fortuna sì, è migliorato molto, cioè, meno prima era troppo provinciale, adesso è diventato più un po' evoluta, sì. Mi pare che ha migliorato molto, sì.
0: Ma guardando indietro, rifarebbe la stessa scelta di emigrare?
1: Sì, sì, perché qui mi sento, ci sarà forse perché c'è più spazi, mi sembra che c'è più libertà, non lo so. L'Italia mi piace, l'ho visitata quasi tutta, però ti senti un po' stretto là, perché è bella e tutto il resto, però è troppo concentrata di persone, troppe persone. A me piaceva andare in montagna e andavo spesso in montagna. E però a un certo punto arrivavano le persone che si portavano la radio, no? Radio, e a strillare le musiche insieme alla montagna. La montagna è fatta per stare in silenzio, no? Non per sentire la radio te lo senti a casa tua.

Sì, questa è la prima parte dell'intervista con Giampiero Pallotta, che sarà disponibile sul nostro sito www.sbs.com.au/italian a partire dalle 10, quindi verrà pubblicata sul nostro sito web alle 10. Poi domenica prossima ascolteremo la seconda parte, poi ce n'è anche una terza parte della vita di Giampiero Pallotta per le prossime settimane. Ebbene, come la sigla ci sta dicendo, siamo giunti proprio a conclusione della nostra prima ora. Vi ricordiamo che ne abbiamo un'altra nella quale presenteremo il giradischi con tantissime canzoni, e ce ne sarà una anche dedicata a tutte le mamme alle quali va ancora una volta il nostro augurio di una buona festa oggi e un abbraccio forte forte da parte di tutta la redazione del programma italiano. E dalla redazione di SBS Italian un caro saluto anche a tutti voi, grazie per averci ascoltato e ci sentiamo noi fra una quindicina di secondi per il giradischi, e ci sono nella lista canzoni veramente meravigliose. A tra poco.

0: BS Music.
1: Music.
0: Music.
2: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
3: Questo è il giradischi su SBS Italian.
4: Sì, bellissime canzoni, ce ne sono moltissime. Ancora una volta buongiorno e Domenico Gentile a farvi compagnia fino alle 10. Giulia May, Naffa, Nada, I ricchi e i poveri, Beniamino Gigli faranno parte della prima, del primo gruppo di canzoni che vi stiamo proponendo nel giradischi. A questo punto, senza ulteriori indugi, partiamo con la nostra prima bella canzone. Buon ascolto, a tra poco.
5: E fate la narisata e giocaci con la vita, che quella è una disgraziata, è una pazza, è una bandita, fa finta che non ne sa.

0: Semina Moro dei Ricchi e i Poveri, una bellissima canzone, Giulia May, è fatta una risata, ti stringerò, registrata live in un concerto di Nada, e abbiamo ascoltato anche la canzone che viene dedicata alle mamme più spesso di qualsiasi altra. Mamma di Beniamino Gigli, perché poi l'hanno cantata in tantissimi altri cantanti, Claudio Villa addirittura ne ha fatto un cavallo di battaglia della sua carriera. Ebbene, questa canzone risale al 1939, anche se fu portata al successo da Beniamino Gigli nel 1940, e fece parte di un film, Mamma, che commosse ovviamente, lacrime, fazzoletti fuori al cinema. Però è una canzone incredibile, perché nei suoi 85 anni è probabilmente una delle pochissime canzoni che conoscono tutti. Tutti gli italiani di qualsiasi generazione, anche di oggi, certamente Mamma l'hanno sentita da qualche parte, o alla radio, o la cantava a casa probabilmente qualche parente in famiglia, o in ogni modo era la canzone per fare gli auguri alla mamma, cosa che facciamo anche noi. Ora noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e poi torneremo con tre canzoni straordinarie. Casa mia di Gali, La mia banda suona il rock, preparatevi a ballare, di Ivano Fossati, e poi quella romantica, bellissima, che ci ricorda le spiagge meravigliose, Nico Fidenco in Legata a un granello di sabbia. Prima però la pubblicità.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio.
6: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
7: SBS Chill. SBS
8: Pop Asia.
7: Non-stop
8: Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt karvata hai.
11: Far from the partisan politics.
12: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
13: sbs.com.au/audio.
14: Musica di ieri e di oggi. Il giradischi.
15: SBS Italian.

0: canzone meravigliosa, io ci sono legato a questa canzone, faceva parte ovviamente degli anni belli della mia giovinezza. È stata una canzone che ha accompagnato milioni di giovani italiani come me, ma lo fa anche ora. Questo legato a un granello di sabbia, innanzitutto il titolo che è stranissimo, come si può legare una persona a un granello di sabbia, ma poi un po' la storia. Questa canzone, pensate, fu scartata dal Festival di Sanremo del 1961, fu scartata. Poi dopo venne pubblicata per il coraggio ovviamente di Nico Fidenco e ottenne un successo incredibile. Pensate, restò per 14 settimane in vetta alla hit parade italiana ed è stato il primo singolo a vendere oltre 1 milione di copie. Ne ha vendute 1,5 milioni, ma c'è ancora di più nella storia legata a un granello di sabbia. È che Cliff Richard, famosissimo a quei tempi, il re della canzone inglese in quegli anni, e a parte i complessi ovviamente come i Beatles e i Rolling Stones, ebbene Cliff Richard la tradusse letteralmente in inglese perché fu affascinato da questo titolo, legare una persona ad un granello di sabbia, e divenne quindi anche un grande successo in Gran Bretagna. Detto questo, ma come fanno al Festival di Sanremo a scartare una canzone così bella e orecchiabile come legata a un granello di sabbia? Ma boh, chi lo sa. Comunque Ivano Fossati ci ha cantato La mia banda suona il rock e Gali Casa mia. Ci attendono altre bellissime canzoni, ma non ho più La mia città, Gli occhi e La maison, però questo dopo la pausa pubblicitaria alla quale ci dedichiamo immediatamente. Eccola.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training,

0: visit inclusion-program.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Tutto il mondo su SBS Chill. Ascolta SBS Chill sulla SBS Audio app. Ti piace il ciclismo? Tieniti aggiornato con notizie e highlight di eventi in tutto il mondo, tra cui il Giro d'Italia, il Tour

0: Le stazioni radiofoniche di SBS trasmettono in streaming video su SBS On Demand.
1: State ascoltando il giradischi di SBS Italian.

No, preoccupatevi, se dite ma io parlo il francese, questa la maison non l'ho capita, beh, ci credo. Ma dice, ma è una canzone che mettete in programma italiano, infatti è cantata in una lingua che si parla in 120 comuni nelle province di Torino e Cuneo ed è una lingua originale, la lingua doc, infatti è l'occitano. La lingua occitano è parlata, come detto, principalmente in Piemonte. E questo Lu Dalfeng, che è un gruppo, ha deciso appunto di rendere omaggio un po' alla storia di questa area geografica che include un po' l'Italia, un po' la Francia e anche la Liguria, e quindi in Italia il Piemonte, la Liguria, eccetera. Ebbene, proprio per dare spazio a questa cultura che risale ovviamente a tanti secoli fa, l'occitano. Abbiamo anche ascoltato Gli occhi, ma non ho più la mia città, quella canzone molto bella di Gerardina Trovato che ci fa pensare tutti a quello che capita quando noi lasciamo la nostra città per trasferirci in un'altra che ci piace molto meno di quella dove siamo nati e vissuti. Siamo alle 9.47, 28 secondi, e le prossime canzoni sono bellissime, andiamo a mietere il grano e tutto un attimo serenere il filo rosso che ci accompagneranno alla fine del programma, però prima linea all'ultima pausa pubblicitaria.